0: Viene con mi hermana e chi ha in casa? Adesso già più di così.
1: Perché?
2: Good morning, 55, you're leaving 332 for 1107.
1: Your location?
2: Enfield by Enfield Terrace.